0: Canal Sud, la radio associative. Canal Sud, la radio faite maison.
1: Io sono amante della moda, sposato con la moda, traditore della moda. Mi esprimo mentre disegno un vestito, lo scrivo, io scrivo di moda più che disegnare. C'è tanto contrasto in tutta questa moda, perché viviamo in un'epoca di rock, di aerei, di emozioni forti. E la moda deve comunicare queste emozioni. Come mi piacerebbe scrivere una canzone sulla moda? Comunicare queste emozioni. Perché in fondo se non avessi fatto la moda,
2: comunicare,
1: io avrei fatto il musicista.

principessa restante, ladra della notte, e bella come la vita, giorno e notte, notte e giorno.